suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on it, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 4 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 5 e 2 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così. I feel it in my finger. I feel
0: it in my toe. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Yeah.

0: 6-6-2.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
2: 6-6 Vintage.
1: 6-6 Vintage.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro. Il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi metta alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, hey, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, mi è scappato.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata,

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca, è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamo.
4: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Ancora cronaca a Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico.

strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21 ore italiana. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
4: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
3: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
4: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
8: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
8: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
0: 66 Vintage Spot.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
4: Fate largo ai sapori.
5: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla sagra del papero e del cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
4: Dal 2 al 19 luglio, sagra del papero e del cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
5: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
4: al 333 77 30 560.
5: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
6: Il gruppo Gaceb organizza il 18 e 19 luglio a Cerreto Guidi la 29esima esposizione dei trattori d'epoca, con tradizionale aratura in notturna.
0: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio.
7: Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
8: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage.
9: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
10: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
11: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
10: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
11: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 266 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi metta alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. 66 Vintage Spot.
2: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
9: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
10: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
9: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
11: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18:30, Caffè Sospeso. Alle 21:30, Di là dell'Arcadia.
0: 66 Vintage.

0: 66 via. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 8 e un minuto.
0: 66 vintage. 66 vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma, 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
3: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
5: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque.

0: per chiedere grazia per Roggero, una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
2: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
1: La cronaca sportiva: nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in 4 partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
2: Il calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna, l'Argentina andrà domenica a caccia della 4ª vittoria ai mondiali.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
3: Vintage.
4: Monta in sella.
2: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon giovedì 16 luglio con il GR delle buone notizie. Il grande caldo delle ultime settimane costringe Roma a studiare una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini e per garantire la vivibilità degli spazi della città. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. Nello specifico sono 10 le linee di azione accompagnate da 30 misure. Fino all'8 agosto il Museo Egizio di Torino sarà visibile gratis tutti i sabati sera. Obiettivo è infatti quello di ampliare l'offerta culturale per chi resta nel weekend in città. Il biglietto si prenota online, visto che gli ingressi sono limitati, quindi meglio prenotare con anticipo. Se invece volete una visita guidata, ci sarà un costo di 7 euro con la visita dedicata alla storia delle collezioni e ad alcuni reperti molto importanti. Yuya Yamada è un artista di strada attivo per le strade di Tokyo, ma quasi nessuno lo conosce più col suo nome di battesimo. Come un supereroe o il protagonista di un manga, l'uomo infatti più famoso ormai con il suo appellativo di battaglia, Hoop Man Yuya, il mago dell'Hula Hoop, l'uomo che ha trasformato il far roteare un cerchio attorno al proprio corpo in una missione. Ma Yuya non è uno che si accontenta. Lui fa le cose in grande e non si ferma nemmeno di fronte a un attrezzo dalle misure record di ben 5,40 metri di diametro. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione in un enorme giardino da favola. L'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'officiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. La fitta coltre di segretezza che ha circondato i preparativi delle nozze si è sollevata quando un'insegna luminosa all'esterno dell'arena di Midtown Manhattan ha proclamato Just Married, ma col dettaglio di TNT, le iniziali dei due sposi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci e 2 chilometri di coda per un mezzo pesante fermo al chilometro 267 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, code anche in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. In A11 verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest. Code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
6: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
5: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
6: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
7: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
5: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
8: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
5: Sabato 18, hit 70 80 90 con Stereo 8 Live.
8: Domenica 19, rock and roll con Luca Guaraldi.
5: Sabato 25, serata disco con DJ Voot.
8: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
5: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
0: 66 Vintage Spot.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Torempoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 960049.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 9 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
4: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
6: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio comunque in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
4: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
5: A Sestri Levante una

0: La bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
1: Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
0: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
1: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Teddy Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: And we will then have some sweet pillow talk and bombastic, tell the fantastic, cutting on the boxes as a Mr. Row.
1: Sei sei vintage spot.
2: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
1: Vintage.
3: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
4: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
3: Interessante.
4: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
5: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
1: Vintage. Fate largo ai sapori.
6: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
7: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
6: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
7: Al 333 77 30 560.
6: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
8: Il gruppo Gaceb organizza il 18 e 19 luglio a Cerreto Guidi la 29esima esposizione dei trattori d'epoca, con tradizionale aratura in notturna.
1: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 5 km di coda per un mezzo pesante fermo o in avaria, adesso rimosso, al chilometro 267 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
5: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
6: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
5: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
4: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18:30, Caffè Sospeso. Alle 21:30, Di là dell'Arcadia.
0: Vintage.
7: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
5: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
7: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
5: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale Cento Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
7: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage, spot.
19: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
20: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
19: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
20: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
21: Vintage. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
19: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
21: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
19: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
22: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
23: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
24: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
25: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
26: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
24: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
26: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
4: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
6: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
5: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo della Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo dei 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
4: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
5: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 del 20 luglio e terminerà alle

0: 7.30 dell'11 settembre.
1: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in 2 set.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa, in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 18, hit 70 80 90 con Stereo 8 live.
2: Domenica 19, rock and roll con Luca Guaraldi.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
1: Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: Suona così.
1: Suona così.
2: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 32.600 della direttissima tra Firenzuola e Aglio. Sulla A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
6: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
7: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
9: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage Spot.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi estivi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Colpo nella notte alla Coop della piccola frazione di Casenuova d'Empoli. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del supermercato, una volta all'interno hanno smurato la cassaforte caricandola su un'auto e fuggendo via. Il bottino sarebbe di circa 2.000 euro e sono ingenti i danni provocati al punto vendita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Empoli che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Il comune di Fauglia, provincia di Pisa, scende al fianco dei lavoratori della Dumarei che ieri mattina hanno scioperato con un'assemblea di protesta proprio davanti ai cancelli dello stabilimento, dopo che la direzione aziendale ha convocato d'urgenza la RSU insieme alle segretarie alle segreterie territoriali di FIOM e FIM per comunicare l'immediata sostituzione sia dell'amministratore delegato che del responsabile delle risorse umane. I giovani vanno alla conquista delle cooperative dell'Abitare Toscane. Oggi 3 presidenti su 10 sono under 35. Il settore rappresenta un vero motore occupazionale del comparto e un presidio vitale per i territori più marginali. È quanto emerge dall'ultimo report di Fondo Sviluppo sull'andamento 2025 di Conf Cooperative Toscana, dedicato nello specifico a Conf Cooperative Habitat Toscana. Firenze dice no ai siti fraudolenti. È il primo comune in Italia a aderire a un programma di protezione digitale sviluppato e interamente finanziato da Get Your Guide, il principale portale per i tour turistici in tutto il mondo. A Palazzo Vecchio è stato presentato il progetto. Il web sarà monitorato per individuare e richiedere la rimozione di quei siti simili a quelli istituzionali che inducono con l'inganno visitatori e visitatrici a comprare biglietti attraverso canali non autorizzati per la visita ai musei. E passiamo allo sport. Un altro giovane talento lascia il settore giovanile dell'Empoli per approdare in una delle big del calcio italiano. Il Milan ha infatti depositato il contratto di Edoardo Zanaga, attaccante classe 2008, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Primavera Azzurra dopo essere cresciuto inizialmente nel vivaio della Juventus. Zanaga è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua annata. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
2: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
3: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
2: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
4: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18:30, Caffè Sospeso. Alle 21:30, Di là dell'Arcadia.
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma 2 km di coda per la perdita di un copertone in galleria al chilometro 269-900 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre verso Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
9: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
3: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
2: Sabato 18, hit 70 80 90 con Stereo 8 Live.
3: Domenica 19, rock and roll con Luca Guaraldi.
2: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
3: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 a oggi con la Fabio Gatta Band.
2: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula è invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
3: Conflitto russo-ucraino. Si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un sedicenne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen in visita a Kiev è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
4: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
3: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
4: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
3: Dunque sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi i campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
4: Ed è tutto. A più tardi.

0: Touch Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
2: Fate largo ai sapori.
4: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
4: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
2: Al 333 77 30 560.
4: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
5: Il gruppo Gaceb organizza il 18 e 19 luglio a Cerreto Guidi la 29esima esposizione dei trattori d'epoca, con tradizionale aratura in notturna.
3: Vintage.
2: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
3: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
8: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: 666 Vintage.
2: Bentrovati, buon giovedì 16 luglio con il GR delle buone notizie. Il grande caldo delle ultime settimane costringe Roma a studiare una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini e per garantire la vivibilità degli spazi della città. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. Nello specifico sono 10 le linee di azione accompagnate da 30 misure. Fino all'8 agosto il Museo Egizio di Torino sarà visibile gratis tutti i sabati sera. Obiettivo è infatti quello di ampliare l'offerta culturale per chi resta nel weekend in città. Il biglietto si prenota online, visto che gli ingressi sono limitati, quindi meglio prenotare con anticipo. Se invece volete una visita guidata, ci sarà un costo di 7 euro con la visita dedicata alla storia delle collezioni e ad alcuni reperti molto importanti. Yuya Yamada è un artista di strada attivo per le strade di Tokyo, ma quasi nessuno lo conosce più col suo nome di battesimo. Come un supereroe o il protagonista di un manga, l'uomo infatti più famoso ormai con il suo appellativo di battaglia, Hoop Man Yuya, il mago dell'Hula Hoop, l'uomo che ha trasformato il far roteare un cerchio attorno al proprio corpo in una missione. Ma Yuya non è uno che si accontenta. Lui fa le cose in grande e non si ferma nemmeno di fronte a un attrezzo dalle misure record di ben 5,40 metri di diametro. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione in un enorme giardino da favola. L'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'officiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. La fitta coltre di segretezza che ha circondato i preparativi delle nozze si è sollevata quando un'insegna luminosa all'esterno dell'arena di Midtown Manhattan ha proclamato Just Married, ma col dettaglio di TNT, le iniziali dei due sposi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano e 3 km di coda per incidente al chilometro 349-500 tra Valdarno e Arezzo. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A11 verso Firenze rallentamenti per una perdita di carico tra Altopascio e Chiesino Zanese. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
5: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
6: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
5: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
5: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
8: Saldi.
5: Saldi.
8: Saldi.
5: Saldi.
8: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
9: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
1: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
0: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
1: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: le 13 e 2 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati, ritenuto responsabile di stalking verso una 19enne a Sansepolcro, è stato arrestato un 61enne. Già da gennaio era stato sottoposto a divieto di avvicinamento, ma ha violato le prescrizioni arrivando a meno di 1000 metri dalla giovane. In passato il 61enne è andato anche sul luogo di lavoro della 19enne facendole apprezzamenti sessuali. La seguiva in tutti gli spostamenti senza mai perderla di vista. Un attacco inaudito al diritto di sciopero e all'articolo 40 della Costituzione. Solo pochi giorni fa il Tribunale di Prato ci aveva dato ragione ed aveva respinto un ricorso identico firmato dallo stesso avvocato Veltri, presentato dai Pronto Moda e a cui si era unita anche la H. Così il Sudcobas commenta il provvedimento del giudice di Pisa che ha accolto il ricorso d'urgenza presentato da 14 aziende del Pronto Moda pratese nei confronti del sindacato, ordinando l'immediata cessazione delle iniziative che impediscono o rallentano l'accesso ai magazzini della società di logistica H a Seano. Cambiamo argomento. La classifica Censis edizione 2026-27 pubblicata martedì 14 luglio conferma l'Università di Siena al vertice in Toscana e in una posizione di assoluto rilievo nel panorama accademico italiano. Con un punteggio complessivo di 90, l'Ateneo senese scende al sesto posto tra i medi atenei, quelli con un numero di iscritti compreso tra i 10.000 e i 20.000, piazzandosi al primo posto in Toscana e tra i primi 10 a livello nazionale tra tutti gli atenei statali, esclusi i politecnici. Tecnici, ribadendo un posizionamento di vertice che persiste da molti anni. Al via la 12ª edizione del Master Universitario di primo livello Vini Italiani e Mercati Mondiali, punto di riferimento nazionale nella formazione dei futuri professionisti delle strategie di marketing e comunicazione del vino italiano. Promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in maniera congiunta con l'Università di Pisa, l'Università di Stranieri di Siena, l'Università di Siena e l'Associazione Italiana Sommelier, il Master forma le future generazioni di ambasciatori del vino, in grado di valorizzare le produzioni vitivinicole dell'Italia nel mondo. Parliamo di calcio. Ismael Konate passa a titolo definitivo alla Juventus. Non si ha al momento certezza delle cifre intercorse nell'operazione, ma sappiamo che firmò un triennale. Era arrivato ad Empoli dal settore giovanile del Cagliari e sembrava potesse essere uno degli elementi del futuro azzurro. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: way to heaven.
1: 66 Vintage Spot.
2: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicellino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
2: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
1: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
1: 66 Vintage.
8: Honey, move on now.

0: 666 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Forza Argentina, ha scritto la pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella 4ª volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40. In maglia gialla ancora lui, Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 3 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 349-500 tra Valdarno e Arezzo. In direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15 si segnala 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80ª edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
4: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
6: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18:30, Caffè Sospeso. Alle 21:30, Di là dell'Arcadia.
0: Vintage.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
9: Vintage.
10: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
8: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
11: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
8: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
12: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Elettorale, il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premio e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
2: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
0: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
1: In Ucraina Seri Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime nella capitale Kiev, si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov. A un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
0: Il cielo su Toronto è diventato arancione. Il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
1: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
2: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 70 80 90 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti invece per materiali dispersi in carreggiata tra Chiusi Chianciano e Val di Chiana, sempre in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti in A12 tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Genova. Rallentamenti a causa del traffico intenso e di lavori anche in A15 tra Ulle e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Fate largo ai sapori.
8: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
7: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
8: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
7: al 333 77 30 560.
8: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
9: Il gruppo Gaceb organizza il 18 e 19 luglio a Cerreto Guidi la 29esima esposizione dei trattori d'epoca, con tradizionale aratura in notturna.
0: Vintage.
10: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
11: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 366 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
17: 66 Vintage, spot.
18: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
19: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
18: Interessante.
19: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
20: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
0: Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
21: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
0: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
22: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18:30, Caffè Sospeso. Alle 21:30, Di là dell'Arcadia.
0: Vintage.
23: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
23: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai.
24: 66

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT sulle concessioni autostradali.
5: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
6: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che ha 72 anni non merita sicuramente il carcere.
5: Intanto i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC, MAI e Centro Polare hanno iniziato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere per richiedere al Ministero della Giustizia la grazia a Mario Roggero.
4: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
5: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
4: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
5: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
1: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
6: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
1: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
6: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
8: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
9: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 18 Hit 70 80 90 con Stereo 8 Live.
9: Domenica 19 Rock and Roll con Luca Guaraldi.
1: Sabato 25 serata disco con DJ Wood.
9: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Fabre e Valdichiana in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico, sempre in direzione Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e in Cisareggello verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche in A12 tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Genova. Ancora per un veicolo fermo in avaria in Fipili sul ramo di Livorno, rallentamenti tra Lavoria e il Bivio Pisa-Firenze provenendo da Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
5: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
6: Venerdì 24 luglio al Mozart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
3: Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
3: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
2: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18:30, Caffè Sospeso. Alle 21:30, Di là dell'Arcadia.
5: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 15 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto di 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
3: Tutti e 4 gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
2: Morti sul lavoro, oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
3: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
2: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando 3 fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
3: Voltiamo pagina, la scuola italiana viaggia a 2 velocità. Da un lato infatti si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia

0: Sei vintage, spot.
1: Fate largo ai sapori.
2: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
1: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
2: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
1: al 333 77 30 560.
2: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Il gruppo Gaceb organizza il 18 e 19 luglio a Cerreto Guidi la 29esima esposizione dei trattori d'epoca, con tradizionale aratura in notturna.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 106.6 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Ancora in direzione Bologna per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Fabro e Valdichiana. Sempre a causa di un veicolo fermo in avaria in A11, un chilometro di coda tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Sulla 12 invece rallentamenti a causa del traffico intenso tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Genova. Uno sguardo sulla 15 a causa di lavori, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Ancora per un veicolo fermo in avaria in Fipili sul ramo di Livorno, rallentamenti tra Lavoria e il Bivio Pisa-Firenze provenendo da Livorno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
2: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Saldi.
3: Saldi.
2: Saldi.
3: Saldi.
2: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca è già storia. E per la 12ª volta consecutiva la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora, l'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora, il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
2: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80ª edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
3: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
2: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
4: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18:30, Caffè Sospeso. Alle 21:30, Di là dell'Arcadia.
0: Vintage.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria. Maria in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
8: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
10: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
10: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: sono le 17 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Un 23enne è stato trovato morto nel carcere di Lucca. Sembra che il giovane detenuto possa essersi tolto la vita con un lenzuolo nella sua cella. A scoprire quanto accaduto, gli agenti della penitenziaria. Inutili i soccorsi. Il 23enne, originario del Bangladesh, era recluso a Lucca per furto. Era dentro da una decina di giorni. Il carcere di Lucca, come evidenziato nei giorni scorsi da Antigone e anche dalla giunta della NM Toscana, è tra i più sovraffollati. Oltre il 200%. Finalmente il governo è presente, il ministro Antonio Tajani sarà all'anniversario della strage di Sant'Anna e Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, accoglie con soddisfazione la sua presenza dopo anni di latitanza da parte del governo di centrodestra. Negli anni scorsi il primo cittadino aveva fatto sentire la sua voce ed aveva invitato membri dell'esecutivo all'evento che si tiene ogni 12 agosto, ma senza riuscire a portare Giorgia Meloni o

0: scorso il sindaco di Livorno Luca Salvetti annunciava di aver portato in consiglio comunale l'atto per far nascere Largo Igor Protti a pochi giorni dalla scomparsa dell'ex attaccante Amaranto. Ora, a circa 2 settimane di distanza, secondo quanto emerso, il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi ha inviato al sindaco Salvetti una richiesta di integrazione istruttoria della documentazione che il comune aveva inviato alla prefettura per l'intitolazione del piazzale antistante lo stadio alla memoria di Igor Protti in deroga al termine decennale previsto dalla legge. Parliamo del festival che racconta le sfumature e le contraddizioni del mondo della narrazione calcistica attraverso i suoi protagonisti per dare voce a tutti gli aspetti dello sport più seguito al mondo, dalla parte visuale al racconto alimentato dalle parole, dalle immagini, dalla satira all'intrattenimento. Dal 1 al 4 ottobre torna alla stazione Leopolda di Pisa Goal, il festival dove il calcio si racconta, il primo evento italiano interamente dedicato alla narrazione del calcio come spazio di cultura, attualità e spettacolo. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
4: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18.30, Caffè Sospeso. Alle 21.30, Di là dell'Arcadia.
0: Vintage.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, domani 17 luglio, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
6: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
0: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
4: Vintage.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
5: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 18 hit 70 80 90 con Stereo 8 live.
5: Domenica 19 rock and roll con Luca Guaraldi.
1: Sabato 25 serata disco con DJ Wood.
5: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
4: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 666V. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 17 e 59
0: minuti.
2: 66
0: Vintage. 66 Vintage.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
3: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericultrice a Bergamo, al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame. Poi i due figli, Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
4: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
3: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
4: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
3: La Commissione europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Hyundai Vintage Spot. Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
1: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage.
2: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
3: Saldi.
4: Saldi.
3: Saldi.
4: Saldi.
3: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
7: Ben ritrovati dai Rane Rossi a un nuovo appuntamento con la nostra Vintage Parade. Anche questa settimana vi facciamo ascoltare quattro diversi successi che arrivano proprio dalle classifiche di vendita italiane di quattro diversi decenni, e anche questa settimana si parte dagli anni 60. In particolare nella terza settimana di luglio nel 1968 al primo posto c'era una canzone che sicuramente canticheranno tutti. Si tratta di Luglio, Riccardo Del Turco, la prima canzone della Vintage Parade di questa settimana.
0: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1960.

0: Luglio, singolo di Riccardo Del Turco, che proprio nel 1968 venne pubblicato e raggiunse la prima posizione per 2 settimane. Era una canzone scritta insieme a Giancarlo Bigazzi, che vinse anche il disco per l'estate 1968 e ottenne un grande successo, tra l'altro essendo uno dei singoli più venduti durante tutto l'anno in Italia, con tante versioni anche in lingua straniera, dal francese all'inglese al tedesco. Andiamo però ad ascoltare la prossima canzone della nostra Vintage Parade di questa settimana. Era il 1978 e in cima alle nostre classifiche c'era il nostro Umberto Tozzi con Tu, che cercava e ci riuscì di bissare il successo della sua Ti Amo dell'anno precedente. E allora noi l'ascoltiamo, Tu, Umberto Tozzi, nella Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1978.

0: E la leggenda vuole che quando Umberto Tozzi era all'Etichetta, fondata tra l'altro da Lucio Battisti, numero uno, scommise proprio con lui che avrebbe dominato le classifiche con brani in giro armonico di base. E nel 78 appunto uscì questa canzone, motivetto estivo e orecchiabile, che tra l'altro fece lievitare anche le vendite dell'omonimo EP, bissando il successo appunto di Ti Amo dell'anno precedente, ma dentro c'erano anche brani come Tu Domani, Zingaro e Perdendo Anna, grandi successi ovviamente di Tozzi. Andiamo invece al 1988, dove in prima posizione nella hit parade italiana c'era Nick Kamen con la sua Tell Me, singolo estratto dall'album As, canzone che ebbe un grande successo in Italia, probabilmente il punto più alto della sua popolarità nel nostro paese, e fu un vero e proprio tormentone estivo nel 1988. Noi ce l'ascoltiamo nella Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1988.

0: Nick Cayman direttamente dal 1988 nella nostra Vintage Parade, che va avanti veloce di 10 anni per arrivare a un altro grande successo che sicuramente tutti non solo hanno ascoltato, ma tanti, sono convinta, si ricorderanno anche il video che vedeva la cantante per l'appunto seduta sul sedile posteriore di un'automobile decappottabile condotta da un autista. Ditemi che vi ricordate anche voi The Sri con la sua Life, scritta e prodotta proprio da lei con Prince Sampson, che ebbe un successo grandissimo in breve tempo non solo in Italia ma in tanti altri paesi, e vinse anche il Brit Award come migliore artista femminile dell'anno proprio nel 1999. Noi ce l'andiamo ad ascoltare l'ultima canzone della Vintage Parade di questa settimana, Life.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1998.

0: primo posto delle classifiche italiane in questa settimana, la terza di luglio, a partire dal 1968 e poi avanti con il 78, 88 e infine 1998. Vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova Vintage Parade.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso code tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze e in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Città di Firenze domani 17 luglio per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
7: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
1: Vintage.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali, sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albi Celeste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tenista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti, si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8 e mezzo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Spot.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
4: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
6: Giovedì 16 luglio, Now They Have Really Gone Bananas. Venerdì 17 luglio alle 18:30, Caffè Sospeso. Alle 21:30, Di là dell'Arcadia.
4: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
7: Uno
0: uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 18 e 59
2: 6,
3: minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. È stato condannato a 19 anni di reclusione e 3 di ricovero in una REMS Damaris Kindelan Ballester, la 41enne di origini cubane, accusata di omicidio volontario aggravato per aver ucciso il figlio. Il piccolo, 2 anni e mezzo, sarebbe stato gettato dal 6° piano di un palazzo di Livorno tra il 16 e il 17 agosto del 2023. I giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto il vizio parziale di mente come nei gradi precedenti di giudizio, accogliendo la sollecitazione della Procura Generale e respinto alla richiesta della difesa di annullare la condanna, ripetere il processo d'appello per svolgere una nuova perizia psichiatrica. Ed è stata trovata senza vita una donna dispersa in provincia di Pisa. Nel pomeriggio di ieri la donna si era allontanata dalla sua abitazione a Vecchiano. I vigili del fuoco pisani sono intervenuti verso le 17.30. È stato subito attuato il piano di ricerca di persona dispersa. È stato utilizzato il sistema Dedalo per rintracciare il cellulare della donna tramite celle telefoniche, che ha proprio individuato in tarda serata la persona purtroppo deceduta sul posto. Anche la Polizia di Stato. Nelle scuole dell'Empolese Valdelsa e della zona del Cuoio qualcosa sta cambiando. Sono ufficiali i conferimenti e i mutamenti degli incarichi dei dirigenti scolastici per l'anno 2026-27. Qualche preside cambia scuola dal 1° settembre. Valeria Alberti, direttrice scolastica del liceo Virgilio di Empoli, lascia non solo l'istituto ma anche la città e si sposta a Sesto Fiorentino. Sostituirà Rosa Gaimari all'istituto comprensivo numero 1 di Sesto Fiorentino. Al posto di Alberti, al Virgilio arriverà una preside vicina, cioè Tamara Blasi, che giunge dall'istituto comprensivo di Vinci. Un gatto è stato salvato a Pontedera dai vigili del fuoco. È avvenuto alle 19 di ieri in via Rinaldo Piaggio. Un passante ha udito un miagolio di un gatto provenire dal cofano di un'autovettura parcheggiata. Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a recuperare e mettere in salvo il felino, che era impossibilitato a uscire dal vano motore, affidandolo a un'organizzazione di volontariato di Laiatico. Sul posto è intervenuta la polizia locale dell'Unione Valdera. Parliamo anche di basket. È il primo estone a vestire una maglia bianco-rossa, si chiama Kryl Korsunov, è un'ala forte che supera i 2 metri ed è ufficialmente un giocatore dell'USE Computer Gross. Il club bianco-rosso si assicura così una pedina di assoluto valore e fisicità per la squadra affidata a coach Luca Valentino. Classe 2000, nato a Tartu, Korsunov è un giocatore moderno dotato di un eccellente atletismo e con un'ottima capacità di colpire sia nel pitturato che dalla lunga distanza. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
7: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione.

0: Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
2: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
0: Ora la cronaca sportiva: le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene dal 30 giugno del 2021, AD del club, fino a gennaio del 2023.
1: Il ciclismo: Team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: PM Auto ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 16 luglio con il GR delle buone notizie. Il grande caldo delle ultime settimane costringe Roma a studiare una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini e per garantire la vivibilità degli spazi della città. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. Nello specifico sono 10 le linee di azione accompagnate da 30 misure. Fino all'8 agosto il Museo Egizio di Torino sarà visibile gratis tutti i sabati sera. Obiettivo è infatti quello di ampliare l'offerta culturale per chi resta nel weekend in città. Il biglietto si prenota online, visto che gli ingressi sono limitati, quindi meglio prenotare con anticipo. Se invece volete una visita guidata, ci sarà un costo di 7 euro con la visita dedicata alla storia delle collezioni e ad alcuni reperti molto importanti. Yuya Yamada è un artista di strada attivo per le strade di Tokyo, ma quasi nessuno lo conosce più col suo nome di battesimo. Come un supereroe o il protagonista di un manga, l'uomo infatti più famoso ormai con il suo appellativo di battaglia, Hoop Man Yuya, il mago dell'Hula Hoop, l'uomo che ha trasformato il far roteare un cerchio attorno al proprio corpo in una missione. Ma Yuya non è uno che si accontenta. Lui fa le cose in grande e non si ferma nemmeno di fronte a un attrezzo dalle misure record di ben 5,40 metri di diametro. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione in un enorme giardino da favola. L'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'officiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. La fitta coltre di segretezza che ha circondato i preparativi delle nozze si è sollevata quando un'insegna luminosa all'esterno dell'arena di My Town, Manhattan, ha proclamato Just Married, ma col dettaglio di TNT, le iniziali dei due sposi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori 4 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa invece, per un veicolo fermo in avaria, code tra il bivio Pisa-Livorno e Cascina in direzione Pisa. Città di Firenze, domani 17 luglio, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
5: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
4: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
7: Vintage. Fate largo ai sapori.
8: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
7: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
8: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
7: al 333 77 30 560.
8: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
9: Il gruppo Gaceb organizza il 18 e 19 luglio a Cerreto Guidi la 29esima esposizione dei trattori d'epoca, con tradizionale aratura in notturna.
0: Vintage.
10: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
11: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
10: Sabato 18 Hit 70 80 90 con Stereo 8 Live.
11: Domenica 19 Rock and Roll con Luca Guaraldi.
10: Sabato 25 serata disco con DJ Voot.
11: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
10: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
12: Vintage.
13: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
13: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai.
14: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: 66 Vintage Spot. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
5: Saldi.
6: Saldi.
5: Saldi.
6: Saldi.
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale. Colpo nella notte alla COP della piccola frazione di Case Nuove a Empoli. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del supermercato e una volta all'interno hanno smurato la cassaforte caricandola su un'auto e fuggendo via. Il bottino sarebbe di circa 2.000 euro e sono ingenti i danni provocati al punto vendita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Empoli che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. È stata condannata a 19 anni di reclusione e 3 di ricovero in una REMS da Maris Kindelan Ballester, la 41enne di origini cubane, accusata di omicidio volontario aggravato per aver ucciso il figlio. Il piccolo, 2 anni e mezzo, sarebbe stato gettato dal 6° piano di un palazzo di Livorno tra il 16 e il 17 agosto del 2023. I giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto il vizio parziale di mente come nei gradi precedenti di giudizio, accogliendo la sollecitazione dalla Procura Generale e respinto la richiesta della difesa di annullare la condanna, ripetere il processo d'appello per svolgere una nuova perizia psichiatrica. Nelle scuole dell'Empolese Valdelsa e nella zona del Cuoio qualcosa sta cambiando. C'è il trasferimento di Manuel Salvaggio, che da Licci Caprai al limite diventa dirigente scolastico del Fermi da Vinci di Empoli. Si cambia anche nel Cuoio. Elena Casarosa, finora preside del Cattaneo di San Miniato, passa a Pisa, dove dirigerà il liceo Carducci. A Santa Croce sull'Arno, all'istituto comprensivo, arriva invece con incarico nominale Marinella Pascale, che era dirigente alla Don Milani di Orbetello. SESA chiude l'esercizio al 30 aprile 2026 con risultati in crescita e approva il nuovo piano industriale 2027-28, confermando un percorso di sviluppo superiore all'andamento del mercato. Il gruppo ha centrato gli obiettivi del piano precedente, registrando tassi di crescita oltre il doppio rispetto al settore di riferimento. Nel 2026 i ricavi e gli altri proventi hanno raggiunto 3,6 miliardi di euro, in aumento del 7,9% su base annua, mentre l'EBITDA è salito all'8,2% a 260,4 milioni di euro. La dispersione e l'abbandono nelle scuole in provincia di Prato sono al centro delle parole del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La provincia di Prato mi ha fatto riflettere, a una dispersione e abbandoni pazzeschi. Mi è stato detto che in alcune scuole il 70% di studenti cinesi non va a scuola, bisogna intervenire. Non è un caso che la Toscana sia in controtendenza, mentre al contrario su questo aspetto la Campania ha risultati straordinari, ha detto Valditara alla presentazione dei dati Invalsi 2026 alla Camera. Con questa notizia è tutto, vi ricordo. Diamo gli aggiornamenti su gonews.it.
3: 70 80 90 100 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: spot.
1: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
1: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
1: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
9: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
8: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
9: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
8: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
9: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
10: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano 5 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, rallentamenti tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest in direzione mare. Si segnala inoltre che stanotte sulla 1 in orario 22:06 rimarranno chiusi i rami di immissione verso la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Saranno inoltre chiuse in orario 21:06 la 1 panoramica in direzione Bologna e la 1 direttissima in direzione Roma. Città di Firenze, domani 17 luglio, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
7: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 21 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Colpo nella notte alla COP della piccola frazione di Case Nuove a Empoli. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del supermercato e una volta all'interno hanno smurato la cassaforte caricandola su un'auto e fuggendo via. Il bottino sarebbe di circa 2.000 euro e sono ingenti i danni provocati al punto vendita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Empoli che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. È stata condannata a 19 anni di reclusione e 3 di ricovero in una REMS da Maris Kindelan Ballester, la 41enne di origini cubane, accusata di omicidio volontario aggravato per aver ucciso il figlio. Il piccolo, 2 anni e mezzo, sarebbe stato gettato dal 6° piano di un palazzo di Livorno tra il 16 e il 17 agosto del 2023. I giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto il vizio parziale di mente come nei gradi precedenti di giudizio, accogliendo la sollecitazione dalla Procura Generale e respinto la richiesta della difesa di annullare la condanna, ripetere il processo d'appello per svolgere una nuova perizia psichiatrica. Nelle scuole dell'Empolese Valdelsa e nella zona del Cuoio qualcosa sta cambiando. C'è il trasferimento di Manuel Salvaggio, che da Licica Praia al limite diventa dirigente scolastico del Fermi da Vinci di Empoli. Si cambia anche nel Cuoio. Elena Casarosa, finora preside del Cattaneo di San Miniato, passa a Pisa, dove dirigerà il liceo Carducci. A Santa Croce sull'Arno, all'istituto comprensivo, arriva invece con incarico nominale Marinella Pascale, che era dirigente alla Don Milani di Orbetello. SESA chiude l'esercizio al 30 aprile 2026 con risultati in crescita e approva il nuovo piano industriale 2027-28, confermando un percorso di sviluppo superiore all'andamento del mercato. Il gruppo ha centrato gli obiettivi del piano precedente, registrando tassi di crescita oltre il doppio rispetto al settore di riferimento. Nel 2026 i ricavi e gli altri proventi hanno raggiunto 3,6 miliardi di euro, in aumento del 7,9% su base annua, mentre l'EBITDA è salito all'8,2% a 260,4 milioni di euro. La dispersione e l'abbandono nelle scuole in provincia di Prato sono al centro delle parole del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La provincia di Prato mi ha fatto riflettere a una dispersione e abbandoni pazzeschi. Mi è stato detto che in alcune scuole il 70% di studenti cinesi non va a scuola, bisogna intervenire. Non è un caso che la Toscana sia in controtendenza, mentre al contrario su questo aspetto la Campania ha risultati straordinari, ha detto Valditara alla presentazione dei dati Invalsi 2026 alla Camera. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
4: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla corte d'assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
5: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo.

0: questo è il calcio.
1: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
2: Ora la cronaca sportiva: le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
1: Il ciclismo: Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
1: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: sono le 22:58.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
4: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla corte d'assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
3: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
4: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
5: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
4: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
3: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
4: Il ciclismo, team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
2: 66 vintage.
1: 66 vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: È l'una e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.